0: Cause commune.
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era

0: Wanso mani, wanso, wanso mani de. Wanso mani, wanso, wanso mani de.
1: Wanso mani, wanso, kana wanso ino no na. Wanso mani, wanso, kana wanso ino no na.
0: Wanso mani.